nombre damos gloria. Adore a Dios, no se cohiba, no se cohiba. Adore, adore, adore, adore, adore, adore.